americano lo fa, ma tu ti ne andava, ma lo... ti hai messo la cappellina, maglietta larga, che cosa, vai facendo i disegni, facci muro, scappetto, jeans larga, un cavallo scico, ma tutta qua la rutola, ma che cazzo è che mi fare? Ti dico questo microfono, ti passi, mezza via a ballare, ma che vuoi fare? Vuoi arrivare? Ma che cazzo, vaffa di camera, sì, vaffa di camera, mannaggia, capatore, mannaggia.